0: Po. Baba, nang shi zhama dei bie. Zhang nim du de ya ma ta za, baba zhe bu se du ya.
1: Sa wu men du. Ga bu ni ke ran, sam na ne chen de gu yi. Yi ne xian nu gu men du.
0: Ka ri na.
1: Ke si ne xian jie, ke ran chu lo pie bi yin, yang am la ge ke ran da xie zu gyong gu ri.
0: 天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
1: 발라.
0: 응.
1: 아나니 로테도.
0: 레랑 소시 세사스나 응니 로초.
1: 니네 응아 어.
0: 가셔서.
1: 네 끼기 아무라를 키니 되죠. 아무라디 최야 네부지 어리. 니네 년 유마리.